0: dia goe tonguri testira mia go ke tsike ne di ne tses ai
1: soren chauri kwa tsike gira kare tsike gira kho kha tsike gira sike di eloche abrami isagi tsija go tsiku di eloche
0: nen o ai sa tses ai ke
1: sans in sa ke ka qiyo an an abo sa in sa ke re qa iqhisa ka wa go di ka wa qhu go di nqobi di eloche tumi a ne tswa sna ka wa go di ka wa tshe le ba ke ra minga ba kun le ba ke ra qa u nqa kun o ai sa tses khu tshe is ai ke kha di ku ya qhisa ra an ka is ai khu tshe sa ho se di kire ta ye si ke di kun si sti a ro ko si sna ma kha be ai ke khu tshe sa tsna au Si satsna au si kairi. Mama ka elop wan tau. Kabu saka kai tri. Nguaga. Saka kai tu. Kahaga. Wat kiu. Di chara ga kuche. Tai chi kasi chin kan anwa.

Cross ari di grami o gesara di igos ka Hong Kong ki wa ai sami di grasimi oni khoi tsigin oni ngoruba tamdi singunang as ke ten start sisa ha ba i khaba sara di igos kam Nigeria wa ai ni khoi tsi Okay.

0: Tengo es.
1: Oh,
0: Ganz,
2: Traske ma krastasi drami. O haben is a miss elo disne ga krach trasa krastasi di miet ma greyo sagi sagin aitman.
0: Elo mis di mitma.
2: Elo mis di mitma.